parlo con te. Sono in una stanza abbandonata del linguaggio. Tu sei in un'altra stanza, identica. O entrambi siamo in una via resa deserta dal tuo sguardo. Il mondo, impercettibilmente.

l'assonanza di questa pausa. Ascoltami come chi ascolta piovere. Senza ascoltarmi, ascoltando ciò che dico.

0: Vous écoutez à Ozon, Radio Grille Ouverte, sur le 88.2.
1: Porta ancora scialli russi, porta ancora pattenisse, sta Luciano quando passa non te fa più a ragionare, e vota incontro per Santa Lucia, ecco maretta rindo cuore mio, si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta e ma già sta. Asta Luciana che passa e spassa scialli russi, pattenisse, una semana ma.

cose. Ma cosa che già fa? Ma se andrà a segnare, io senza che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa, sciallenza, battanessa, ma la